la di dam, padilla da di la da di la di dam, tilla di tailam, padilla di dam, padilla da di la da di la di dam, tilla di tailam, padilla di dam, padilla da di la da di la di dam, tilla di tailam, padilla di dam, padilla da di la da di.